precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti al passo d'oca a farle